0: Ciao, prosegui.
1: Ciao, prosegui.
0: Credo che ci sia una sua funzione.